0: Mad Radio
1: 107. It's a new hit.
2: Dammi un grr.
3: Un che?
2: Un grr.
3: Un che?
2: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
3: Okay.